0: Buenos Aires. In the mix. Oli, ¿qué dices? Volvemos a casa y volvemos a casa. Volvemos a casa.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, fredda.

0: un plenito mestre. El Salmo 1974 reza, el de sui generis, el de la voz finita, el compañero de colegio de Charlie, Nito, tócate una que sepamos todos.
1: Me llamo Nito, no sé, me encanta este suceso italiano. Ossesso. Dandoti il braccio. Almeno un milione di scale.
2: E ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: A noce. Così è stato. Breve il nostro tema tutto a posto.
2: Che idea.
1: Ti andiamo tutti insieme in Rock and Pop.
3: 11-70-82-0959 Rock and Pop.
4: Querido Bolsa, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
4: Acá, Rodrigo.